Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halelelang, ntate ya matla ohle ka baka la lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta. Lebitso le okametseng mabitso ohle, ha ona lebitso le lekanang la hao. O motle Modimo wa rona, o tshepaetse ka hara maphelo a rona. Wena Alpha ebile Omega, wena o qalo ebile o qetelo, le o seng a kasheko Jehova, re a leboha. Re tletse ditanki le diteboho Modimo wa rona, re tletse ho leboha le ho seng ntate ya matla ohle. Wena lehlomela la ntlo ya Dafita, wena lehlomela la ntlo ya Jehosa, le ho seng a kasheko ntso le Modimo, o tla dula o ntso le Modimo o kara maphelo a rona. Jehova re a leboha, re tletse ditanki le diteboho, re tletse ho leboha senatla sa lehodimo. Wena mabiza sabele, wena Modimo re bitsang wena Modimo, ebe o ya araba Jehova. Fajaira wena leloko la shuta, wena Modimo ya sa hlolweng ke letho, wena itse ditsebe tsa wa di a thibana o ka utlwa dithapelo tsa rona. Ntate re a leboha le ho seng a kasheko, re tletse ditanki le diteboho Modimo a ka lokile, ntate ya arabang dithapelo tsa rona. Re tletse ho leboha senatla sa lehodimo ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta, ka lebitso le matla e le Jesu Kriste, re ya o halaletsa wena Jehova Jaira, re ya o halaletsa leloko la shuta, re re phama Jehova ya matla ohle, mangwele ohle ya kgumama malema bulela matla le boholo ba hao. Re ya leboha le ho seng, ha ona ya tshwanang le wena Jehova, ha ona ya kaka wena Modimo ya re etsetsa mehlolo, Modimo ya re arabang dithapelo tsa rona. Ria lebo alo senga re somoni a swana nwena.

0: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.
1: A ke lebohe dihlooho tsa ditaba horeng ya 12. Lekgotla la Molaotheo le itukiseditse ho etsa qeto ya hore na Palamente e ne e na le mabaka a ho emisa kgato mabapi le tlaleho ya Phalaphala. Ditaba tsa hora 12 o di balwa ke Mpho Mokoena, Momamedi Tumela. Sephetho se ka etsa qeto ya hore na dipatlisiso tse ding kapa mehato e ka ba teng ya ho tlosa modulasetulo setulong. Ho sa le jwalo, Agri Western Cape e re ho fumanwe nyewe e ntjha ya lefu la tlhako le molomo Mossel Bay. Nyewe ena e fumanwe polasing e nyane ya nama ya kgomo Grootbrug. Ho sa le jwalo, ho se ho fumanwe dinyewe tse ding tse supileng sebakeng sa Hartenbosch. Agri Western Cape e re polelong ya bahlanka ba yona ba hlokometse maqeba a belaetsang dikgomong nakong ya tlhahlobo le letsholo la ho enta. Disampole di ile tsa bokellwa mme diphetho tsa diteko tse amohetsweng ka labone tsa tiisa hore nyewe e ne e le e ntle bakeng sa FMD mme meento e ntse e tswela pele sebakeng seo. Ditaba di sale mothating, koporasi ya tsamaiso ya sephethephethe sa mebileng e leng RTMC e sanotse hore presente ya batho ba pasang tlhahlobo ya bakganni ba baithuti e fokotsehile ho tloha ho diperesente tse 68 ho ya ho diperesente tse 40 ka lebaka la sistimi ya tlhahlobo ya mangolo a baithuti e kentsweng motjheng. Molli wa RTMC Simon Zwane o re ho kengwa tshebetsong ha sistimi selemong sa 2021 ho pholletsa le naha ho bontsha matshwao a tshepisang a fokotsang palo ya mangolo a tumello ya baithuti a fumanwang ka bolotsana. Ho ya ka Zwane, bahlanka ba bang ba nakong e fetileng ba ne ba thusa baithuti ka dikarabo ka bolotsana. Ore RTMC e hlokometse matshwao a kgothatsang ho tloha ha ho hlahiswa ditsamaiso tsa tlhahlobo ya mangolo a baithuti tse sebedisang dikomporo ditsing tse fapaneng ho pholletsa le naha. O boela ore ditsamaiso tsena di thusa ho fokotsa bolotsana le bobodu le ho netefatsa hore ke bakganni ba nang le boiphihlelo fela ba fetang ditlhahlobong tsa bona. Koporasi ya tsamaiso ya sephethephethe sa mebileng e re ho bile le phokotseho e kgolo ya batho ba tswellang ka mangolo a baithuti a bolotsana ka morao hlahiswa ha ditsamaiso tsa diteko tsa dikomporo ditsing tsa mangolo a tumello ho pholletsa le Afrika Borwa. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya 12. Lekgotla la Molaotheo le itukiseditse ho etsa qeto ya hore na Palamente e ne e na le mabaka ho emisa kgato mabapi le tlaleho ya Phalaphala. Ditaba tsa hora 12 di fella mona. Mamela ditaba tse latelang horeng ya pele.
2: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
3: Mamete brother, behind the mic.

aga fela ga monate a re dinga tsa tsenela ga sheko o bampa tsho bampa a ke re go se go se di bala fondi ke tsa jwa ni ke tsa jwa e re tsa ga monate jwa.